0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60

0: 70 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Once upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Ancora di scena gli anni 60 su questo mitico canale e precisamente il 1963, bentornati all'appuntamento con le Parole del Passato, siamo alla fine del mese di maggio e in quell'epoca in Italia Adriano Celentano era al comando con il Tangaccio. Quindi Rita Pavone, grande protagonista di quegli anni con Come te non c'è nessuno, ascoltata anche recentemente nei nostri blocchi, e quindi Remo Germani con Baci alla posizione numero 3. Andando un po' più in giù, esattamente la numero 5, troviamo un artista americano abitué delle nostre classifiche all'epoca, si chiama Neil Sedaka, lo conoscete già, l'avete sentito spesso nei nostri interventi e il titolo è I tuoi capricci.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Testi e musiche di altri tempi, insomma, bisogna calarsi proprio in quell'atmosfera di leggerezza, perché per poter collocare nel modo giusto le canzoni che stiamo ascoltando dal 1963. All'epoca diciamo cominciavano ad affacciarsi sulla scena anche italiana i cosiddetti crooners, cioè quei cantanti confidenziali dotati di una voce particolarmente suadente, che vedevano in Frank Sinatra il maestro assoluto. E qui in Italia c'erano artisti come Nicola Arigliano, Teddy Reno, Emilio Pericoli, Johnny Dorelli e Peppino Di Capri. E insieme a questa truppa non sfigurava, anzi aveva grande successo, un autore, un artista compositore dal nome Fred Mongusto. Amore, fermati.

0: mancava dai nostri blocchi questo celebre artista italiano. Abbiamo fatto così felici molte delle signore all'ascolto, signorine non si può proprio dire, diciamo signore che si ricordano gli anni della gioventù con canzoni come quella che abbiamo appena sentito. Noi ci risentiamo tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato, come sempre qui su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più.

0: Hit Parade.
1: Tornano gli anni 70 e precisamente il 1973, protagonista di questo blocco, il periodo è la fine del mese di maggio. La classifica italiana aveva Vincent di Don McLean al primo posto, quindi Elton John con Crocodile Rock e Artie Kaplan con Harmony alla posizione numero 3. Le canzoni che andiamo a sentire però fanno parte della seconda metà della Hit Parade, quella che cioè va dal quinto posto in giù, e infatti alla posizione numero 9 c'è un artista amatissimo con una canzone davvero straordinaria che ho il piacere di mandarvi nuovamente alla vostra attenzione. Domenico Modugno, Amara Terra Mia.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Domenico Modugno, uno degli artisti italiani famosi nel mondo, è stato veramente assoluto mattatore della sua epoca e ha scritto più di 200 canzoni, 230 per l'esattezza, ha interpretato 38 film, 7 per il cinema, scusate, 7 per la televisione, quindi ha partecipato anche a 13 spettacoli teatrali, condotto programmi televisivi, insomma è l'autore di Nel blu dipinto di blu, universalmente riconosciuta come una delle canzoni più popolari italiane. Nel mondo qui lo abbiamo ritrovato con una struggente Amara terra mia che lascia il posto ad una canzone dalla tipica atmosfera musicale di quei primi anni 70, ce la interpreta un artista americano, il nome è Lobo e I'd Love You to Want Me.

0: E anche qui si chiude per oggi l'appuntamento con la musica del passato, o meglio le classifiche del passato, con il 1973. Noi ci rimandiamo a tra un'ora circa, sempre su questi canali, per un'altra decade da ascoltare insieme qui su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: of Trash.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale. Scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
3: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
4: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
3: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che è la numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: Appuntamento con i due match oggi, una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi. A Radio 60 70

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Eccoci ancora protagonisti qui su Radio 60 70 80 con l'appuntamento consueto dedicato alle classifiche del passato in mezzo a questo mare di musica che tutti i giorni vi viene proposta dai nostri palinsesti che attinge a piene mani da questo sterminato repertorio che è quello di questi 30 anni dove ci sono tantissimi successi di assoluto livello e che arricchiscono poi in fin dei conti la nostra giornata musicale. Tra l'altro ho sentito anche recentemente Rock On, è veramente strepitoso, complimenti, bel ascoltare davvero. Beh, ogni tanto capita di avere la presenza anche di Bruno Righetti che si occupa delle classifiche di tanto tempo fa. Oggi siamo ad occuparci del 1983 e nell'83 avevamo in classifica in Italia al primo posto Michael Jackson con Billie Jean, quindi Pippo Franco, al terzo Amico è di Dario Baldambembo e Caterina Caselli, al quarto il Culture Club di Do You Really Want To Hold Me e al quinto i Twins di Face To Face. Scendendo un po' verso il fondo della Hit Parade troviamo questo gruppo che è stato come una sorta di meteora, però è stato breve ma intenso il suo percorso anche nella nostra Hit Parade. Si chiamano Cube. Two Heads Are Better Than One.

0: E si chiude l'appuntamento con gli anni 80, era il 1983, vi ricordo eravamo alla fine del mese di maggio, puntuali qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con l'Hit Parade del passato.
1: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
3: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
2: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
4: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni poste da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Rai Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vai, sfogati! Cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento Show. Ma come mai non lo fai?
3: Come no, l'ho fatto stamattina.
2: Ah, fatto stamattina?
3: Sono poche robe, perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
2: Ah.
3: Si sono lamentati, Andrea del Caldo.
2: Del caldo. Hai dato consigli?
3: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldo, approfittatene, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei sei. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma,
2: Senza, ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
3: I miei funzionano perfettamente.
2: No, magari, che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
3: Ma quale odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
2: Ma no, dire che non mi far dire parolacce.
3: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
2: Allora,
3: lo sai.
2: Va, lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
3: Ma dunque non.
2: Se la G500 sembra un po' di cenere, sembra.
3: Tu vai a vedere
2: tu
3: i
2: stacca di il piantone sotto la banana, la padana, la scalata, e sembra un po' di cenere.
3: Cos'è la banana?
2: Come si dice? Gli tiri alle ruote e il pianale sotto,
3: sì.
2: No? E la giri. Sembra un po' sa cenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette. I sigari, capito? Come può succedere degli anni. Di quegli anni lì.
3: Sì,
2: andiamo avanti, ragazzi. Aspetta, che mi stanno chiamando. Ma stamattina è un continuo, come mai? Pronto? Pronto?
4: Andrea?
2: Sì.
4: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
2: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani. Lui gli investe e li mette in macchina. Lasciamo stare, dai. Cadavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
3: Sì, è un altro detto questo.
2: Che detto è?
3: Quello che hai detto prima.
2: E ripetilo.
3: E sono pienamente d'accordo.
2: ma non si ricorda niente.
3: No, la paranoia.
2: Ma stai sentendo? Ma stai sentendo?
3: Ma no, scusa, perché
2: sei. E che fai? Non mi senti? Non mi ascolti?
3: È troppo veloce. Cioè, hai detto troppo veloce.
2: Se lo superi facilmente.
3: È una paranoia.
2: Che fai? Adesso intervieni.
3: No, è perché.
2: Che fai? Manca un pezzo.
3: No.
2: È come con delle barzellette. Non racconta le barzellette. L'altro dice le cose. Adesso lo leggo tutto. E poi lo ripeto, capito?
3: Vai.
2: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
3: E infatti, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
2: È un problema.
3: È giusto.
2: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica. Proprio non. Quello non riesci a superare. Non è impossibile. Andiamo avanti. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti, cos'è, no?
3: Esatto.
2: Che cos'è il sessismo?
3: Quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende. Cioè,
2: in che senso
3: se
2: ce l'hai?
3: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna?
2: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
3: Bravissimo.
2: Fammi un esempio.
3: Devo farlo davvero?
2: Che facciamo? Le frasi esempio, così, mezze frasi.
3: Per esempio, vedo uno grosso.
2: Tu sei donna?
3: Ma faccio la donna.
2: E beh, se vedi un uomo, è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
3: Io vedo un uomo e dico, mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
2: Non è sessismo, non c'entra niente.
3: No,
2: è un esempio che non c'entra. Però è esempio.
3: Ce l'ho.
2: Ah, però. Attenzione.
3: Ufficio, siamo in ufficio.
2: Siete in ufficio.
3: Siamo in ufficio, davanti al capo, io che sono donna e mio collega maschio.
2: Maschio, sì.
3: In lizza per un ruolo, da capo ufficio.
2: E tu sei inginocchiato. No, catavolo. E tu ti leghi i capelli. No. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio, sessismo.
3: E questo è dove volevo arrivare.
2: Dove volevi arrivare?
3: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna, all'uomo.
2: La donna non la vedo più. Dove? Dai, basta. Questo è l'esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me Bella. Cioè, e sono tutti e due maschi.
3: Ma cosa?
2: Cioè, la cosa è incredibile. La cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè,
5: Andrea. Show. Su Studio Più
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Uno ha corretto la notizia, non è in Africa ma è Giamaica. No, è Africa, ragazzi, è Africa. Kenya è Africa, no? Il Kenya dov'è? Il Kenya? Non l'hanno spostato, voglio dire.
3: È sempre... Africa.
2: È in Africa il Kenya. C'è il Kenyota, no? Il popolo Kenyota. I Kenyoti.
3: Ci sono, sì, c'è popolo Kenyota. Poi
2: sull'Africa,
3: ci sono...
2: ragazzi, è preparatissimo.
3: dimmi. No, so che mi ricordo che ci sono diverse tribù in Kenya.
2: Sì, sì. Tu le conosci tutte, no?
3: So che c'è la tribù delle Kalenji.
2: Delle?
3: La tribù Kalenji.
2: Ah, tribù Kalenji.
3: Kalenji?
2: Kalenji, Kalenji.
3: Sì, no.
2: Kalenji le brani.
3: Che c'è? No.
2: Vabbè, il cartello è Kalenji dietro le braghe.
3: Non l'hai presa in parola proprio.
2: Sì.
3: No, l'ho scoperto quando ho fatto
2: una scritto, poi la matematica vi ha sparato alla nascita. Perché abbiamo sbagliato a fare i conteggi?
4: Non so, abbiamo fatto qualche conto.
2: Ma noi siamo ignoranti, ragazzi, lo diciamo prima. Cioè,
3: no, forse siamo le parlavamo del 97, ti ricordi?
2: Del
3: 97.
2: Ah, addirittura, è arrivato adesso il messaggio. 97 più 20, quando fa, ragioniere?
4: 2017.
2: Andiamo avanti, è giusto. La matematica non è un'opinione, ragazzi. 2 più 2 fa 6, no? Andiamo, dai, dimmi.
3: No, stiamo dicendo, quando ero in Kenya.
4: Quando
3: ero in Kenya.
2: Se parlate insieme non si capisce niente. Già non ci capiamo noi, figuriamoci l'ascoltatore.
3: Avevo scoperto, perché sai che esiste, che in Kenya ci sono i Masai.
2: Sì.
3: Ok. Però il Masai è un
2: Masai,
3: popolo.
2: Masai ma... o non lo sa. Che tramboti Kalenji la motenzi.
3: Allora il Masai è una tribù del Kenya praticamente, e sono alti.
2: Sì.
3: Sono alti, metti più o meno tipo sui 2 metri.
2: A massima 2 metri sono.
3: E il Masai sì, è
2: alto.
3: È il guerriero.
2: Ma sai perché è alto? Sai perché è alto? Sai perché nasce alto?
3: Perché nasce alto?
2: Perché la selva africana, come si chiama la
4: selva?
2: Come si chiama? I cespugli africani. La vegetazione.
3: L'erbaglia.
2: Ma quale erbaglia? La, come si chiama? La
4: fauna.
2: Ma sì, no, la flora. La sauna. Entra in sauna, esci fra 6 anni. Secondo me un etto lo perdi. Dimmi.
3: Ti intendo? Vabbè, ci sono anche i grandi alberi lì.
2: Sì, ma però la come si dice?
4: La savana!
2: Savana, tua sorella! La savana africana, sì. per antonomasia, anche per Franciasco, è bassa, non è alta, capito? Poi c'è la foresta che è diverso, ma la savana è bassa. Allora il Masai è alto perché sta sopra, cioè guarda sopra, capito? Se erano nani, come i pigmei. I pigmei sono morti perché se li sono mangiati i leoni.
4: Ma chi?
2: Perché erano bassi più dei cespugli e non vedevano il pericolo. Il leone, il ghepardo, il cane alfatico.
4: Il cane alfatico!
2: Si mettevano dietro ai cespugli. Il pigmeo, giochiamo a biglie, mangiato. Il Masai dice, si sono mangiati tutti i nani. Allora, io devo crescere, mangiava, sviluppina, è diventato 2 metri. Quindi lui, dall'alto, vede tutti i cespugli bassi, certo, e vede tutti i pericoli, per quello che...
4: Io voglio avere il poster del cane alfatico!
2: Andiamo avanti, dai, dimmi.
3: No, ho scoperto che oltre...
2: Cosa hai scoperto? Hai scoperto... Hai perso più che scoperto.
3: No, perché mi ricordo che c'era, sì, un ragazzo dello staff,
2: sì,
3: Carisa. E lui faceva... però, diciamo...
2: Pollice grosso.
3: Il piccolino?
2: Ma il pollice com'era?
3: Non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi? Andiamo avanti.
4: Non se lo ricordo perché non lo vedevo.
2: Ho detto il pollice della mano, cretino. Vedi che sei cretino.
3: Appunto. No, perché vedi... Cioè...
2: Comunque dicono che il pollice sia un... Vabbè, andiamo avanti. Adesso tutti i maschi sono guardati il pollice. Tutti. Anche chi guidava.
3: No.
2: Pollice destro, ragazzi. Fai vedere il tuo.
3: Giusto, al destro.
2: È strano.
3: Più o meno insieme, è simile a sinistra.
2: Sì, però
3: è animato,
2: La cosa non funziona, perché è grosso il tuo, quindi non è lungo. Andiamo avanti.
3: No, ti dicevo, praticamente ci sono varie tribù.
2: Cioè, sì, tipo, quanto dura il racconto? Perché devo fare la pipì. Sì.
3: Il Masai, almeno tre tribù ci sono.
2: C'è
3: il Masai.
2: Tre tribù, ci saranno 100.000 tribù.
3: Ah, sì,
2: tre tribù secondo lui.
3: No,
2: tre la tribù quella che hai conosciuto tu.
3: Sì. Cioè, nel senso che c'è la tribù del Masai.
2: Sì, il Masai è quello alto.
3: Che è alto, è alto e snello. Alto e snello.
2: È quello che ti piace a te, no? Come fisico, non.
3: È alto e snello, e solamente lui può avere il macete.
2: Il macete solo lui.
3: Solamente lui, solamente il popolo di Masai, perché viene considerato il guerriero.
2: Il guerriero, è il protettore della tribù, quello che si mette fuori dalle capanne, non dorme, sta in piedi e sta lì col macete, con la lancia. I leoni lo sanno, perché è vestito di rosso come i toreri della Aragogna. Si mette lì fuori e il leone lo vede, si spaventa. 2 metri di uomo con col macete in mano, il leone va miau.
4: Voglio 2 poster, il cane e il toro dell'Aragogna.
2: Andiamo avanti, dai. Ignorante che non sei altro.
3: Poi c'è il Kalenji, che ho scoperto.
2: Il Kalenji?
3: Che sono quelli che fanno la.
4: Sono
3: mantoni.
4: Anche le scarpe, Achille.
3: Bravissimo!
2: Il Kalenji, quelle di cosa? Di Todo Mondo.
3: Bravissimo. Sì. Lì del negozio sportivo.
2: Sì.
3: E io ho scoperto che sono quelli invece più piccolini.
2: Sì, più agili, però più veloci, un po' scattanti.
3: Sono atletici, ma sono però è un po' più basso.
2: Più basso.
3: Andiamo sul metro 60, sì. 65, 70, dipende, insomma. E sono quelli che fanno le maratone.
2: Ah, sono quelli che vincono sempre.
3: Bravissimo.
2: Che sono. Cioè, tu li vincono sempre loro, vincono le maratone quelle.
4: Bravi.
2: È vero, ma io pensavo invece sono i Kalenji. Ecco perché le scarpe Kalenji.
4: Esatto.
2: È perché hanno preso la forma del piede di loro e ci hanno fatto la scarpa. Così con questa vinci anche tu, capito? La gente ci crede, tu le comprate, infatti, no?
3: Ma io le
4: abbiamo usate tutti in Sardegna, erano quelle.
2: Sì, io se non spieghiamo le cose la gente non capiscono. Io quando facevo il capo, comandavo io, ero il boss, ero il capo villaggio, e c'avevo questi 100 deficienti come loro, e l'avevo costretti a comprarsi le Kalenji perché costavano poco, avevamo tutti le scarpe uguali. Se no uno c'aveva infradito, uno c'aveva le scarpe mocassini, questo è pensato che mocassini marroni, cioè non. Vabbè, dimmi.
3: E quindi c'è Masai.
2: In alto non prende.
3: Il Masai, il Kalenji, e dopo c'è il medio, che onestamente non mi ricordo come si chiama.
2: Il medico del villaggio.
3: No, il medio.
2: Ah, il medio.
3: Il medio è quello che.
2: Che ti piace di più, quello.
3: Il medio? È quello che diciamo così, che è anche più fisicato.
2: Fisicato.
3: Però non mi ricordo.
2: Quello che vive nelle capanne con le donne. Cioè non.
3: Quello non è. Quello sta in mezzo.
2: Mantiene, diciamo, la famiglia.
4: Certo.
2: La famiglia sei dei Kalenji che dei Masai. Dici, devo fare tutto io qua, devo fare, capito? Vai a fare il guerriero, vai Kalenji, che io ci do dentro. Dopo questa escursione nel mondo, diciamo, fatato dei Masai, dei Kalenji, così quella, c'è una conclusione a questa cosa oppure.
3: La conclusione. Beh, premessa che mi collego a un documentario che ho visto praticamente lì al coso, sul National, ok? Sul National, dove è.
4: Il canale, fine. Scusate, manca un pezzo.
2: Ma il finale.
4: National Geographic.
2: Esci con una battuta, pam, e via, te ne vai, la grande, no? Vai.
3: Sì. Non mi aspettavo di uscire con una battuta.
4: Bravo, bravo, bellissima. Bella.
2: Infatti, bellissima, complimenti.
4: Bravo, bravo.
2: Ci è rimasto male. Ma voi dovete vedere gli occhi del terrore. Gli occhi del terrore. Dai, imbarazzo, un momento di imbarazzo, vai.
3: No. Ecco, praticamente cosa è successo? È successo quindi la tribù alta.
2: Sì.
3: Alta,
2: sì,
3: ok. Sì. I Masai.
2: Sì.
3: Poi c'è.
2: Non devi ripetere tutto, dai!
3: Poi c'è la tribù dei
2: nani e poi medi. Battuta, via.
3: Oh, ok, e poi c'è anche la tribù, che si occupano degli oculisti, no?
2: Degli oculisti.
3: Gli oculisti, sì. Quelli che si occupano
2: degli occhi,
3: no?
2: Sì. Battuta, vai.
3: Capito? E ogni volta che vedono gli altri gli dicono, Lenji.
4: Bravo, bellissima.
3: Lenji.
2: Ma che vuol dire?
4: Bellissimo, tu dagli ragione. Ma bellissima.
2: Pronto! Pronto!
0: Achille.
2: Devi rispondere!
3: Ma se hai fatto eco?
2: Ho capito, ma tu rispondi sì. No! Adempati! ha messo giù.
3: Non pensavo che fosse una cosa.
2: Ma che cosa? È la radio che rimbomba, no? Rimbambito!
4: Ah, non ce la faccio.
2: Quando chiamate, abbassate l'audio, se no rientra tutto, poi questo non capisce. Mamma, ragazzi.
3: Comunque ricordi che anche in Kenya, per le istruzioni, ti dicono sempre. Ca.
2: l'Elenji.
5: Mamma ragazzi, è sempre peggio, sempre peggio, ragazzi.
2: La vergogna, ma non ti vergogni di fare queste battute.
3: Ma non è una delle battute che mi pensi, cioè che mi verrebbe da pensare a me. Cioè, è una mi è venuta.
6: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosione all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Ugo si inammonnezza come le canzoni. Vabbè, che gente cattiva.
3: Questa è cattivella.
2: Veramente, vuoi dire qualcosa a queste persone?
3: Ci stava pigliando.
2: No! qualcosa di più fine, per favore.
3: Saluto caramente.
2: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, eh? Ma certo, amore, ciao.
3: Ciao.
2: Non lo sai detto più di Roma, avrei voluto fugare.
3: Che cosa?
2: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora, c'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo. No,
3: perché?
2: È tanto che non vai, no?
4: Mm. Vabbè, sono andato. L'ultima volta sono stato a Zanzibar.
2: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
4: Lo no. Sincero, sì. Io non ho
2: ogni volta
4: avuto...
2: che si china per allacciare le scarpe, per raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, c'è questa cosa. Vabbè, c'è questa moda, non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano. L'amore, ritrovano l'amore, un amore di un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni sembra ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma è ancora piacente, insomma. Perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie
3: divine?
2: Allora, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se c'è circondata dalle scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
3: La signora circondata dalle scimmie.
2: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimioni.
3: Scimioni?
2: E varie banane. La scimmia mangia le banane, scusa. È lei che dà proprio le banane. Ogni tanto. Vabbè. Si è fidanzata con un uomo di 22 anni.
3: Scusa,
2: l'uomo si può fidanzare con uno di 22 e la donna non si può fidanzare con uno di 22. Scusa, dov'è la differenza? Qual è la differenza?
3: Non c'è differenza.
2: No, sei veramente scorretto, sei una brutta persona.
3: Ah, io?
2: Io. Donna di 64 anni ha trovato l'amore in un ragazzo di 22. Qual è il problema? Passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non. Lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli. Bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno. Cioè. Allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora, dice, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non. E allora. Diciamo le cose come stanno.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: testa e ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: era per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: No, dipende.
3: Allora, spiega perché hai riso, perché sennò sei un cretino.
2: No, ho riso perché
3: ci hanno mandato la foto di, di un signore anziano vestito da donna che dice: finalmente posso dimostrare chi sono. E praticamente la cosa imbarazzante è che ci avrà un'ottantina d'anni, ce l'avrà.
2: Sì, ma secondo me sì, io
3: per 80-85 anni ha tenuto tutto dentro, cioè ti rendi conto, cioè non si è mai manifestato, non adesso quando è andato in pensione da un po', è andato in pensione 85 anni, però 85 anni dice faccio outing e ha deciso di è vestito, c'ha un bel tagliere viola, la borsetta, il mezzo tacco perché insomma sono in giamba, i capelli sono rimasti quelli suoi, però non è che si è messo una parrucca, c'ha un po' di capelli tipo Cluster Crown bianchi sui suoi fianchi, sopra pelato, un po' di rossetto, un filo di rimmel, insomma. Certo. Messo bene, cioè, il braccialettino.
2: Messo bene con...
3: braccialettino, la collana di perle, insomma, non.
2: Ma tra l'altro ce ne sei, cioè, sembrano anche vere.
3: C'è anche il seno, si, si è fatto anche il seno 85. Perché non voglio dire, uno non può. Potevi manifestarti prima, c'era una. No.
2: Certo.
3: La cosa inquietante è che l'ha fatta al bar la foto, e dietro ci sono i. Ci sono, come si chiama, il contenitore, cos'è? Un dispenser, un...
2: Quello lì, quello là dietro, sì, i dispenser delle patatine.
3: Delle patatine, vicino alle patatine, cioè, andiamo avanti, no, solo io noto queste cose. Vabbè, okay, andiamo avanti. Catavolo Bologna, i tortellini artigianali a 59 euro al chilo. Venderli a meno è impossibile, ci rimetteremmo. E i peccati? Rimetteremmo i peccati? Ma che sta dicendo questo?
1: Che i tortellini a Bologna costano 59 euro al chilo, meno ci vanno a perdere.
3: Ma questo è un ristoratore che fa pagare 59 euro al chilo i tortellini? O li paga? Ah, è uno che fa i tortellini?
2: Sì, presumo sì, che sarà.
3: Ma che presumi? Che presumi?
2: Sarà un produttore di
3: tortellini. Smontati una rotola!
2: È un produttore
3: di tortellini. Di tortellini. Sì. Ma è vestito da chef, vedi che c'ha il piatto in mano.
2: Secondo me, allora è lui che non so se lui produce
3: in un piatto, in un piatto nel ristorante, un chilo mi sembra tanto.
1: Ma no, ma se li conti proprio, ma se io una volta li ho contati, saranno 15-16.
3: 15-16.
1: Pensi
3: che lui con una cucchiaiata già l'ha finiti. C'ha il cucchiaio quello grosso, capito? C'ha la pala lui già. Dimmi, no, non so più come definirlo.
2: Allora, non so se è lui stesso. Non so se è lui stesso.
3: Cioè, lei è strana oggi.
2: Sì. Magari
3: invasati.
2: Magari sarà lo stesso chef che fa lui i tortellini.
3: A mano.
2: Che fa lui a mano i tortellini.
3: Vabbè, nei grandi ristoranti scellati.
1: Scellati.
3: Quelli lì c'hanno il tortellino, se lo passano anche sotto la scella. Perché... senti che. Vabbè, un colpettino.
1: Cosa?
3: Una passata, veloce. Scella. Andate, un po' di farina. Vabbè, comunque. Nei ristoranti quelli stellati fanno tutto a mano, fanno tutto preciso, è vero, in quelli lì ti danno un tortellino, massimo tre nel piatto, 7 litri di brodo e 3 tortellini morti ormai, affogati proprio. Io quando me l'hanno portato gli ho tirato un pezzo di mollica, ho detto aggrappati che puoi salvarti. Vabbè, comunque questo qua vendi tortellini a 59 euro al chilo, Arsenio Ripien. La battuta è di Tim Piero.
1: Chi è?
3: Tim Piero.
1: Ma chi è?
3: Due, Tim e Piero. Vabbè, comunque Arsenio Ripien. È bella. Hai capito? Ridi allora.
2: Di tu,
3: pagliaccio.
2: Arrivata, famoso.
3: Non è mia, è di Francesco Tim Piero.
2: Arrivato il famoso. Il famoso ladro francese. Il famoso ladro francese. No?
3: Ladro francese. Abbiamo capito lago. Lago francese. È il ladro francese, Arsenio Lupin. Arsenio Ripien. È bello. Se non la ripeto.
2: Ma non l'ho capito.
3: Aspetta, devo mandare la canzone. No, pensavo l'avessi schiacciato.
4: Studio più.
3: Comunque non voglio parlare mai dei ristoranti stellati, perché magari qualcuno ce l'ha in questo momento, ci ascolta. No, siete dei professionisti bravissimi. Poi il prezzo non è che lo fate voi, lo fa il titolare. Deve pagare voi 18.000 euro. È chiaro che un tortellino costa la 18.000 euro, per forza.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Chi è che mi chiama adesso? Ma no, che...
3: Chi è?
2: Pensavo fosse mio padre, ma non credo, non è possibile. Mi sarebbe molto piaciuto. Pronto?
4: Buongiorno, che tavolo?
2: Buongiorno.
3: Poeta.
4: Chiude una fabbrica di carta igienica. Andava a rotoli.
2: Buongiorno. Capita
4: Ugo?
2: Sì, penso di sì, l'ha capita. Sta già rotolando. È rotolando da lei.
4: Buona giornata a tutti.
2: Grazie, arrivederci.
3: Questa era debole. Però,
2: era veramente. Era partito bene con le massime, sì, così sì, quella. Sì. Si è buttato sulla carta igienica. E va bene. Comunque, il Super Santos è costato un po' meno del tango, se non sbaglio. Il tango era quasi da professionista.
3: Era di cuoio quello.
2: Ma che cuoio?
3: Ma
2: che
3: non
2: cuoio?
3: Era di cuoio.
2: Ma no, il telecuoio è cuoio. Era sempre di plastica, però. però è ride.
3: Di plastica.
2: Di plastica, di gomma. Vabbè, prima c'è un pastore di playcase, il pastore. Il pallone di plastica, che ti sfondi i piedi. Quadrato. No. Il Super Tele l'ho comprato l'altro giorno in edicola, costa 7 euro. Facci sapere qual è l'edicola che andiamo a comprare anche noi. Se è qua vicino.
3: Ora in giro l'edicola. Ti ho detto che si trova nelle edicole, Andrea.
2: Tu sei cretino. Tu non hai girato le edicole.
3: No, ti ho detto. Devo girare nelle edicole.
2: Ma venerdì facciamo lo spettacolo. Anche lo facciamo venerdì.
3: E devo girare a me a Colombari. Non so, non c'è.
2: Vai in giro nelle edicole generali. Me lo so io. Non fa niente, ragazzi.
3: Non fa niente.
2: Non ha voglia di fare niente. È pigro, veramente.
3: Fa caldo.
2: Aspetta, che mi stanno richiamando. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno. Rifaccio.
2: Sì.
4: La vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti. Buongiorno a tutti.
2: Questo è meglio. Questo è bello. La vita va vissuta
3: all'indietro. No, c'era indietro prima.
2: Ho capito. L'ha appena detto.
3: Cioè,
2: non
3: va pensata. C'è una cosa indietro e poi però va vissuta in avanti.
2: In avanti.
3: Quindi qual è la morale di questa?
2: La morale.
3: Mettila prima e togli il freno a mano.
2: Mamma, ragazzi, è proprio ignorante. Allora, ridendo e scherzando, sono 13 giorni che non fumo. Ho riacquistato gusto e olfatto, migliorato la respirazione e picchiato due persone.
3: Ma
2: no, nel senso che. No, è vero che no, io scherzo. Però è vero, cioè, questa persona che sono 13 giorni che non fuma, ha riacquistato gusto, olfatto e migliorato la respirazione. Poi ha ammazzato la moglie, il figlio. Sei un po' nervoso. Però voglio dire, ci sta. Smettete di fumare che fa solo male e fa ingrassare le casse dello Stato, che poi ci fanno le rotonde. Ci fanno le rotonde, 7000 rotonde con i fiorellini, badaria il QT, fiorellini, metti quelli di plastica che durano una vita, sono tutti quelli che hanno l'appalto delle fioriere, dei comuni, mi diranno calda fatica, però voglio dire, spendiamo anche i tuoi soldi, tu ti pagano, ma dopo ce li devi ridare a loro, perché le rotonde, poi metti l'acqua pure, e se fai lo scavo, puoi mettere là a portare l'acqua perché hanno affiato e quindi l'acqua, le spese dell'acqua arrivano pure le zanzare. Wow, più zanzare, più rotonde, più verde, più zanzare. Ma scusa, ma noi siamo esseri umani strani. C'era il verde, ti ricordi che c'era il verde?
3: C'era
2: una casa qua, una a 2 chilometri, una a 3, una a 200. E invece dopo che hanno deciso, tagliamo via tutta la natura.
3: Cos'è?
2: Questa è la sega.
3: Ma che
2: a mano.
3: Cos'è?
2: Circolare. A lama. Vabbè, comunque abbiamo distrutto la natura e poi vogliamo rinfilare la natura in piccolo, nelle piccole situazioni, proprio sai quelle. Qua ci mettiamo un alberello, qua ci mettiamo i pini, qua ci mettiamo i pini marittimi. Adesso io non ce l'ho con il sindaco di nessun paese del lago del Garda, però voglio dire, io abito nel lago del Garda, magari qualcuno sa che magari abita in altri posti, può dire la sua, però io abito sul lago di Garda, abito a Desenzano. Domanda: ma il pino marittimo, no? Cioè, è del lago?
3: Non credo.
2: Che cosa c'entra? Allora, facciamo così. Che ne so, sul lungomare di Riccione, mettiamo i cipressi. No. Vabbè, quando uno paga l'ombrellone dal sdraio, 250 euro in prima fila, poi si fa tutta la strada dei cipressi e va verso la bancarotta.
3: Vabbè,
2: comunque, io io dico, ogni paese deve mettere la verdura che è del paese.
3: La verdura.
2: Che è autoctona. Che facciamo? Mettiamo i pini marittimi che si sollevano tutte le strade. L'avete messo per le macchine piccole degli anni 70. Siete anche dei geni. Vedi, ci vogliono le donne al potere, perché la donna avrebbe già pensato in futuro. Non possiamo mettere il pino marittimo a distanza di 4 metri l'uno dall'altro, perché le macchine una volta nelle 500 entravano in spazi ridotti, le macchine erano tutte strette, piccoline, adesso sono i SUV. La donna già lo sapeva, la donna avrebbe saputa questa cosa. Dici no, c'era il geometra del comune maschio, facciamo i cipressi di quali, gli abeti di quale, le pini marittimi, e facciamo e la donna avrebbe detto, ma che stai dicendo, ignorante, vai a contare l'uma anche sullo, dai, vai a prendere i coregoni, vai, dammi, ci penso io. Strade lunghe 8 metri, larghe, via. Poi, quali pini marittimi, che sfondano tutto? Mettiamo le palme, siamo al mare, siamo al lago, metti i palmi. Qua che c'è l'ulivo, metti gli ulivi, vada via il più. E invece no, ci siamo rovinati perché abbiamo dato il potere ai maschi. Questa è stata la cosa grave. Poi noi esseri umani siamo strani, la natura c'era e l'abbiamo tolta. Tu facci caso, adesso. Dico una cosa, c'è un in pakistano che in Pakistan ha fatto una scultura, è un artista che ha realizzato una casa per uccelli. Allora, la casa per uccelli è, tu immagina, sai, quelle sorte di casette piccole che tu vedi ogni tanto nei giardini, per gli uccellini, no? Che vengono lì piccole. Non ne ha messe mille. Ne ha messe mille, una attaccata all'altra. Vabbè. Enorme, le ha messe così. Ha fatto un condominio. Gli uccelli non ci sono mai andati. L'hanno dovuta smontare. Perché voglio dire, c'è. Fallimento totale. Totale, altro che Juve Milan. Fallimento totale. Ha fatto questa casetta per gli uccelli, mille casette, tutte appiccicate. Non c'è andato manco un uccello. Zero. Anche perché era un battibecco continuo.
3: Ma
2: vabbè, comunque. L'hanno smontato. Questo per. Perché? Perché gli esseri umani sono un pochino più coglioni, scusate la parola, degli animali. Solo noi coglioni riusciamo a vivere in allevamenti intensivi, in condomini, che poi dicono, no, quel pollo non lo mangio perché è allevamento intensivo. Dove abiti? A Milano. Dove? Piazzale Faramagusta. Che dove sei? Palazzo 70° piano. Quanti siete in condomini? 1000, 1500. No, e quello non è un allevamento intensivo. Quanto è grande casa tua? 40-42 metri. Compreso il terrazzo, però, eh? E c'è anche il garage. Oh, attenzione. Quanto l'hai pagato? 500.000 euro. Allora, chi è il coglione? L'uccello che non va nella casa del pakistano? O noi? O noi? Noi. No, perché la campagna no, eh? Troppa distanza. C'è puzza. No, la campagna no, eh? No, preferisco lo smog, scusa, eh. Mi piace sniffare le marmette, sì. Ah, adoro.
5: Andrea.
3: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: È giovedì 28 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Non solo sono i cibi ultraprocessati, i cosiddetti junk food, il cibo spazzatura, a minacciare la salute del nostro cuore, ma i conservanti in essi contenuti, compresi quelli che consideriamo comunemente naturali. Chi consuma regolarmente alimenti ricchi di additivi corre un rischio maggiore del 29% di soffrire di pressione alta e del 16% di andare incontro a infarto o ictus. La conferma arriva da un imponente studio epidemiologico condotto in Francia e pubblicato sull'autorevole European Heart Journal. La ricerca ha monitorato per oltre un decennio la dieta e la salute di oltre 112.000 partecipanti, accendendo un faro su una realtà che riguarda da vicino anche noi, anche i consumatori italiani. La vera sorpresa emersa dallo studio riguarda i conservanti antiossidanti, spesso percepiti come innocui o persino salutari. L'acido citrico, che trovate anche la sigla E300 130, e l'acido ascorbico, la comune vitamina C, che è E300, utilizzati dall'industria alimentare per evitare che i cibi anneriscano o irrancidiscano, sono stati associati a un aumento, pensate, del 22% del rischio di ipertensione. È intervenuta però Mathilde Touvier, che è direttrice di ricerca presso l'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca Medica, che ha coordinato questo studio, e dice: l'acido ascorbico presente in natura nei frutti ha un impatto sull'organismo completamente diverso rispetto a quello aggiunto come additivo. I risultati osservati per gli additivi alimentari non si applicano quindi alle sostanze naturali che assumiamo mangiando frutta e verdura fresca. Il dubbio era venuto perché se mangiamo anche la vitamina C e ci fa male alla pressione, ci rimaniamo male. Invece no, se la mangiamo degli alimenti non c'è nessun problema, è quando viene usato come conservante che può essere un problema. In Italia la cultura del buon cibo è sacra, ma i ritmi della vita moderna hanno spinto un numero crescente di persone verso i prodotti pronti, confezionati o a lunga conservazione. Lo studio ha analizzato nel dettaglio 17 conservanti diffusi, scoprendo che ben 8 di essi sono legati all'insorgenza dell'ipertensione. Allora ne parliamo un attimo. E202, sorbato di potassio. Vi dico anche i codici perché così li trovate sulle etichette. Ampiamente utilizzato nei prodotti da forno confezionati, come le merendine, il pan bauletto, nei formaggi spalmabili, nelle salse, persino in alcuni vini. Poi c'è E224, metabisolfito di potassio, un classico elemento impiegato nell'enologia italiana per la conservazione del vino, ma presente anche in birre, sidri e succhi di frutta. E poi c'è E250, il nitrito di sodio, il sale chimico pilastro della conservazione della carne. In Italia lo troviamo nella stragrande maggioranza dei salumi industriali, dal prosciutto cotto al salame fino ai würstel. I nitrati e i solfiti erano già noti per il loro legame con le patologie cardiovascolari, ma questo studio dimostra come l'effetto cumulativo degli additivi sia un problema sistemico. Non si tratta solo di eliminare un singolo alimento, poiché queste sostanze sono ormai onnipresenti. Precedenti ricerche dello stesso team hanno dimostrato che i conservanti si trovano nel 65% dei cibi non considerati ultraprocessati, ma comunque confezionati. Quindi il consiglio è sempre lo stesso: se lo mangiamo una volta non succede niente, perché l'effetto è cumulativo, come vi dicevo, ma dobbiamo dirigerci verso cibi freschi che cuciniamo noi. Grazie per essere stati con noi.
0: Ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Vabbè, comunque c'è uno che ha detto che a tavolo a casa mia hanno riempito di pini marittimi di querce addirittura, di querce, insomma castagni, tutti hanno sfondato le strade, tutte queste cose qua.
3: Dici un Canada.
2: Andrea, vabbè, rimandateli perché non li trovo, sono tanti, non.
4: Perché tu mi guarda così con quella fascia?
2: Stavo
4: tu devi entrare dentro posto piccolo e poi dici a quelli sopra a vita
5: posto piccolo io devo dire di evitare,
4: tu dici a vita
2: hai capito?
4: Lascia sta, ma coglione proprio.
2: Allora, al Conad Costa 3, dimmi qual è il motivo che ti fa pensare che io sto leggendo un messaggio e tu devi entrare, spiegamelo, dai, adesso dimmelo, dai, vai.
5: No perché tu sei partito,
2: andava tanto bene il programma, è arrivato lui un disastro, ragazzi. Allora, quando io punto gli occhi verso i messaggi che sto leggendo, tu non devi parlare, capisci? Lo capisci anche il Super Santos dall'altra parte. Al Conad costa 3 euro il Super Santos, hanno una cesta piena. Davide da Verona, ignorante, ignorante. Vai oggi,
3: ma
2: vai.
3: C'è Senzano il Conad?
2: Ma secondo te non c'è?
3: Ma io non lo so, io
2: ma in tutta Italia,
3: superiore.
2: Ma sono tutti comunisti, sono pieni.
3: I comunisti.
2: Sto scherzando,
3: perché? Ma perché?
2: Scusa. Ieri è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato, in che senso?
3: Non ho capito.
2: Fateci sapere, ragazzi, non. Ieri c'è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato. Ah, hanno criticato il programma dopo di noi e lo hanno insultato. Vabbè, ci può stare, ragazzi. Vabbè, a noi insultate noi che non ce la prendiamo, non. Cioè, dirci tre deficienti, noi non ci interessa. Se dite due è meglio, però. Andiamo avanti. Cadavolo! E guarda questo! Dimmi se non è Ugo questo.
3: Cioè, no,
2: è Ugo! È Ugo, c'è un signore tutto nudo che prende il sole, è tutto peloso, è lui pelato come lui con la pancia, sembra Ugo, c'ha lo zainetto Invicta come te, quindi, ma non è che sei tu, non è che sei tu, può essere. Andrea, ho sognato Ugo che ballava sul palo, aveva due pettorali troppo sexy e andiamo avanti, ma è una donna, ma come fai a sognare? Ugo,
3: ma perché?
2: Con i pettorali che balla su un palo, dai, lascia stare, non mi guardare, Casadei, non mi guardare.
5: Sto pensando a Ugo che balla sul palo, cioè magari.
2: Allora, il problema di Achille qual è? È che a lui gli arrivano le cose dopo, capisci? Cioè, tu gli dici una cosa, il suo cervello prima di rispondere la elabora, ci mette un po' più degli altri, e quindi risponde un attimo dopo.
3: È un bambino speciale.
2: È un bambino speciale. Allacci i bottoni che prendi le malattie, allaccia. Sai, quando la mamma diceva allaccia che perché ti ammali, allaccia. Mamma, ci sono 47 gradi. Hai messo la polo, Allacci il bottoncino, che fai con sta cosa aperta qua? Chiudi che prendi freddo. 45 gradi, mamma. Sono squagliato. Mi sento un calippo a fine carriera. Allora, uno mi ha mandato una lista di cose, di animali e vabbè, leggo, faccio prima a leggere, non
5: un albero genealogico, tipo un albero, un grafico,
3: è una lista,
5: un grafico,
2: lascialo sfondare, dai.
5: No, dico, magari potrebbe essere un grafico perché hai detto lista, però non eri molto, ho visto con una faccia non molto convincente, magari tipo un grafico.
2: Che cos'è il grafico?
5: Grafico è una situazione in cui vengono.
2: Allora, siccome non lo posso picchiare con le mani, io lo picchio con le scarpe.
5: No, che schifo! Allora, senza calze! No, che roba qua?
2: Una botta piccola!
5: No.
2: O sulla mano sulla coscia, decidi tu.
5: Le scarpe.
2: Veloce però, abbiamo un sacco di.
3: No, non si preoccupa del dolore. La scarpa che gli propone.
4: scarpata, via, così in bar. Non lo posso picchiare con le mani. Allora, è il ciclo della vita, non è il grafico, è il ciclo della vita. Il ciclo della vita, come vuoi fare il Re Leone? Così ti occupi, fai qualcosa?
5: No, vabbè, che faccio
4: le mettiti nell'angolo e fai il Re Leone, così non dai fastidio. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Il gatto ha paura del cane. Se vado troppo veloce me lo dici? Perché mentre...
3: no, è normale, Andrea.
4: No, però mentre parlo fa così con l'occhio.
3: No,
5: perché sto
4: perché sta facendo i conti, capito? Sai, lui conta con gli occhi, non con le dita. Allora, l'insetto ha paura del topo, il topo ha paura del gatto, fino a qua ci siamo, dai. Il gatto ha paura del cane, il cane ha paura dell'uomo, l'uomo ha paura della donna.
3: Ma cosa? Ma che ciclo è?
4: L'uomo ha paura della donna, attenzione, la donna ha paura dell'insetto.
3: È vero.
4: Questo è il ciclo della vita. Rifaccio se vuoi, così capisci.
5: Tutto parte
4: dall'insetto. Tutto parte dall'insetto. Tu lo sai che se scoppia la quarta, sessantesima mondiale bomba, rimangono solo gli insetti.
3: È vero.
4: Solo gli insetti rimangono. Ti rendi conto? Che noi li schiacciamo? Ha voglia schiacciarli, ma tanto quelli resuscitano. Cioè, pensa se ci fosse un mondo sommerso sotto di noi, pieno di insetti, dove loro. Sanno che quelli che verranno bruciati siamo noi. Cioè, io immagino la famiglia degli insetti, no? Che sottoterra, così quella. La mamma dice: c'è il bambino che vuole andare a giocare col Super Santos.
3: Super Santos.
4: Papà mio, lo zio mi ha occupato il Super Santos, vado su a fare due calci. Ehi, la mamma, ehi, dove vai? Che fai? Sei scemo? Che vai sopra? Che ti brucia il sole, ma c'è uno con la scarpa che ti ammazza subito. Stai giù, gioca giù. Ma c'è buio, mamma. C'è buio. Accendi la luce.
3: Quale luce?
4: Luce? Faccio un buco che filtra la luce.
3: Ma quale filtro?
4: Poi loro lo sanno che noi verremo annientati. Lo sanno, no? Guerre, bombe, bam bam bam. Quelli mica le fanno le guerre. Tu hai visto uno scarafaggio lanciare una bomba a mano?
3: Ma come fa?
4: Non l'hai visto. Un ragno, che ne so, con un missile intelligente.
3: Ma chi?
4: No, solo noi coglioni riusciamo a fare queste cose. Comunque, il ciclo della vita è questo: insetto a paura del topo, il topo ha paura del gatto, il gatto ha paura del cane, il cane ha paura dell'uomo e l'uomo ha paura della moglie. Della moglie. E la moglie ha paura dell'insetto. Capisci? Quando lo devono ammazzare, chi chiamano? Noi uomini. Cioè, no, e il ciclo qua è un ciclone. Il ciclo si ferma. Mannaggia, mannaggia. Amore, dai, c'è un ragno, amore. Ti prego. Ma amore, abbiamo il mutuo in banca, amore. 7.000 euro dobbiamo pagare al mese. Veramente? Prendi la ciabatta. Ma sul marito, però, non sull'insieme.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Allora, siccome è uscita la nuova Ferrari Luce, chiedono a Dimitri che sei esperto, l'hai vista?
3: Allora, quando andiamo su quei prodotti, no? Non ci sono più prodotti belli e prodotti brutti. Ci sono prodotti che vuoi comprare e che non vuoi comprare. Perché quella macchina lì te la pigli, la metti in salotto.
2: E non la usi.
3: E non la usi mai.
2: O non la usi mai.
3: È un complemento d'arredo, no?
2: Ah, ok.
3: Non è più una macchina.
2: Io l'ho vista di sfuggita, sembra una multipla, ragazzi. No, cioè, adesso.
4: A me non piace.
2: Cioè, due fari in meno, ma è una multipla, sì, ragazzi.
4: Sentite quanto costa?
2: Quanto costa?
4: 550.000 euro.
3: Che escono da anni.
2: 550.000 euro costa.
3: Studi.
2: Veramente?
3: Di design.
2: Però c'è Mattarella dentro, eh?
3: No,
2: no, è vero. L'ho vista che la presentavano.
3: C'è le macchine.
2: Hanno aperto lo sportello a Mattarella. Un'ora e un quarto per entrare.
3: Sì, hanno chiamato anche quelli del RIS.
2: Lo hanno piegato piano piano, c'era un osteopata,
4: aspetta!
2: E l'hanno spiegato.
4: Aspetta!
2: Poi dopo ha fatto un giro, non riuscivano a tirarlo fuori, quindi è proprio perché il costo, 550 euro, ma giri con Mattarella. Adesso girare con Mattarella, tanta roba, ti ferma il vigile, abbassa il finestrino, c'è Mattarella, scusi presidente. Abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare. No, vada. Io voglio venire con Mattarella a fare la chicane lì da casa tua, lì da DR Garage del Garo. Voglio vedere se i vigili mi fermano. Abbasso, c'è Mattarella, diglielo a lui la multa. Se questa è lui la patente, dai, se questa gliela. Dai, cretino, vai.
4: Cretino.
2: No, io faccio battute, vigili, fate il vostro lavoro, è giustissimo, facci le multe se sbagliamo.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato,
3: c'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Ancora di scena gli anni 60 su questo mitico canale e precisamente il 1963, bentornati all'appuntamento con le Parade del passato, siamo alla fine del mese di maggio e in quell'epoca in Italia Adriano Celentano era al comando con il Tangaccio, quindi Rita Pavone, grande protagonista di quegli anni con Come te non c'è nessuno, ascoltata anche recentemente nei nostri blocchi, e quindi Remo Germani con Baci alla posizione numero 3. Andando un po' più in giù, esattamente la numero 5, troviamo un artista americano abitué delle nostre classifiche all'epoca, si chiama Neil Sedaka, lo conoscete già, l'avete sentito spesso nei nostri interventi e il titolo è I tuoi capricci.
6: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

testi e musiche di altri tempi, insomma, bisogna calarsi proprio in quell'atmosfera di leggerezza perché, per poter collocare nel modo giusto le canzoni che stiamo ascoltando dal 1963. All'epoca diciamo cominciavano ad affacciarsi sulla scena anche italiana i cosiddetti crooners, cioè quei cantanti confidenziali dotati di una voce particolarmente suadente che vedevano in Frank Sinatra il maestro assoluto. E qui in Italia c'erano artisti come Nicola Arigliano, Teddy Reno, Emilio Pericoli, Johnny Dorelli e Peppino Di Capri. E insieme a questa truppa non sfigurava, anzi aveva grande successo, un autore, un artista compositore dal nome Fred Buongusto. Amore, fermati.

0: mancava dai nostri blocchi questo celebre artista italiano. Abbiamo fatto così felici molte delle signore all'ascolto, signorine non si può proprio dire, diciamo signore che si ricordano gli anni della gioventù con canzoni come quella che abbiamo appena sentito. Noi ci risentiamo tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato, come sempre qui su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

una canzone molto bella, una canzone di Doors, si intitola Touch Me. Benissimo, vi voglio ricordare oggi alle ore 15, sono Pierangelo, ci sentiamo sino alle ore 18, sarà un grande pomeriggio. Se volete già prenotare i vostri messaggi vocali o scritti, 351 351 1000.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Jannik Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ed è tutto, a più tardi.

0: cosa ci faccio io adesso qua?
1: Come cosa c'è?
0: Cioè, io non posso essere qua anche a quest'ora. Intanto che state pranzando vi tengo compagnia un attimino, no? Cioè, non è che... Non è che uno debba per forza essersi dalle 15 alle 18 tutti i pomeriggi. Se capita così che arrivo anche verso mezzogiorno, ma mica male, no? Fate che sono le 12.40. Buon

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Tornano gli anni 70 e precisamente il 1973, protagonista di questo blocco, il periodo è la fine del mese di maggio. La classifica italiana aveva Vincent di Don McLean al primo posto, quindi Elton John con Crocodile Rock e Artie Kaplan con Harmony alla posizione numero 3. Le canzoni che andiamo a sentire però fanno parte della seconda metà della Hit Parade, quella che cioè va dal quinto posto in giù, e infatti alla posizione numero 9 c'è un artista amatissimo con una canzone davvero straordinaria che ho il piacere di mandarvi nuovamente alla vostra attenzione. Domenico Modugno, Amara Terra Mia.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Domenico Modugno, uno degli artisti italiani famosi nel mondo, è stato veramente assoluto mattatore della sua epoca e ha scritto più di 200 canzoni, 230 per l'esattezza, ha interpretato 38 film, 7 per il cinema, scusate, 7 per la televisione, quindi ha partecipato anche a 13 spettacoli teatrali, condotto programmi televisivi, insomma è l'autore di Nel blu dipinto di blu, universalmente riconosciuta come una delle canzoni più popolari italiane. Nel mondo qui lo abbiamo ritrovato con una struggente Amara terra mia che lascia il posto ad una canzone dalla tipica atmosfera musicale di quei primi anni 70, ce la interpreta un artista americano, il nome è Lobo e

0: E anche qui si chiude per oggi l'appuntamento con la musica del passato, o meglio le classifiche del passato, con il 1973. Noi ci rimandiamo a tra un'ora circa, sempre su questi canali, per un'altra decade da ascoltare insieme qui su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
1: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
3: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade,
2: le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade,
2: in questi giorni qualche anno fa.
4: Eccoci ancora protagonisti qui su Radio 60 70 80 con l'appuntamento consueto dedicato alle classifiche del passato in mezzo a questo mare di musica che tutti i giorni vi viene proposta dai nostri palinsesti, che attinge a piene mani da questo sterminato repertorio che è quello di questi 30 anni, dove ci sono tantissimi successi di assoluto livello e che arricchiscono poi in fin dei conti la nostra giornata musicale. Tra l'altro ho sentito anche recentemente Rock On, veramente strepitoso, complimenti, un bel ascoltare davvero. Beh, ogni tanto capita di avere la presenza anche di Bruno Righetti, che si occupa delle classifiche di tanto tempo fa. Oggi siamo ad occuparci del 1983 e nell'83 avevamo in classifica in Italia al primo posto Michael Jackson con Billie Jean, quindi Pippo Franco, al terzo Amico è di Dario Baldambembo e Caterina Caselli, al quarto i Culture Club di Do You Really Want to Hold e al quinto i Twins di Face to Face. Scendendo un po' verso il fondo della Hit Parade troviamo questo gruppo che è stato come una sorta di meteora, però è stato breve ma intenso il suo percorso anche nella nostra Hit Parade. Si chiamano Cube. Two Heads Are Better Than One.

0: E si chiude l'appuntamento con gli anni 80, era il 1983, vi ricordo, eravamo alla fine del mese di maggio. Puntuali qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
1: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
3: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Bockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Eccoci arrivati, buon pomeriggio, ciao da Pierangelo, come va? Oggi è il 28 maggio e siamo arrivati a giovedì, appunto, e insomma siamo già avanti bene con la settimana e così dobbiamo affrontare ancora due giorni di grande musica e lo faremo dalle 15 alle 18 in vostra compagnia e mi raccomando i messaggi vocali e scritti riguardanti la musica anni 60, 70, 80. Non chiedetemi delle cose nuove, perché io le cose nuove non le voglio e non le posso mettere, perciò stiamo sulla musica dei nostri tempi. Ah, primo disco di oggi, UDT.

Madre, stavo dicendo Madre Rita a Maria Rita, no, dico, non è Madre Rita, è Maria Rita, abbi pazienza, va bene, udici il bigute del cascio. Vado da, come si chiama lei? Filomena, buon pomeriggio, è la prima volta che la sento e mi fa molto piacere che tu sia una nuova ascoltatrice, perché ogni giorno noi cerchiamo di accumulare ascoltatori, non per andare a rubarli alle altre radio, ma perché effettivamente si vede che se qualcuno passa lì per caso un giorno e ci ascolta e sente la musica che voi richiedete, si affeziona e poi rimane come ascoltatore o ascoltatrice. Bene, ci fa piacere. Jesse Green con un vecchio pezzo degli Shawn Elio Santiago che mi piace da morire. Io cerco sempre di mettere la versione degli Shawn Elio Santiago, ma questa

Grazie per Jersey Green con Maestro Slow. Grazie. Me lo ricorderò di metterlo più spesso, magari nella versione che vi ho detto prima degli Shawn e Elio Santiago. Un pezzo italiano, grazie Armando.

Grazie Armando, questa dei Nomadi l'avevamo sentita poche volte, a dirti la verità, però insomma dai, non è male. Dio è morto. Cara Barbarella, oggi fa molto caldo, ma l'avevano anche previsto. Vabbè, stai facendo molta fatica a stare in ufficio. Abbi pazienza, dai, abbi pazienza. Tra qualche giorno cambierà, vedrai, vedrai. I want you, questo è il pezzo.

0: grazie Barbarella per questa canzone di Gary Lowe, molto molto, anzi tutta italiana, che entra nel panorama dell'Italo Disco. I want you. Pazienza per il caldo, giorno pazienza, Pia, pazienza. Dai.
1: Volevo ascoltare, buongiorno, se era possibile, Barbara Streisand.
0: Sì. Ecco.
1: Buongiorno,
0: che?
1: Pia. Oggi volevo ascoltare
0: ancora una volta
1: Barbara Streisand. Una canzone qualsiasi che volete, Diego da Monte Brianza. Grazie, buona giornata.

0: invece di ascoltare sempre Woman in Love abbiamo sentito È nata una stella, vedi? E Star is Born per Barbara Streisand, grazie a Diego di Monza. Allora, vediamo cosa vuole Fabrizio di Ancona, ve la metto subito.
1: Ciao,
0: vediamo dov'è.
1: Fabrizio di Ancona, mi potresti mettere It's Too Funky in Here di James Brown? Grazie mille, ciao.

0: mia, subito di brutto, James Brown, It's Too Funky In Here. Anche questo, vedi che andiamo ogni giorno ascoltare qualcosa di differente di questi artisti. Questo è un pezzo che non abbiamo mai sentito nel nostro programma, vero? Grazie, grazie a Fabrizio di Ancora.
1: Ciao,
0: vado
1: ragazzi,
0: con
1: chi... sempre Fabio.
0: Eccolo qua,
1: da Briglia. Oggi
0: sì,
1: mentre guido il mio scooter con gli occhi chiusi vorrei tornare bambino con Fly Rock and Fly, la ricordate? Quella di ciao ragazzi,
0: ma le senti? Gliela facciamo sentire? Eccola qua, chi se li dimentica, le scrive.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: Sono tutta la famiglia 60, 70, 80 da Billy.
1: Buongiorno,
0: e
1: buongiorno.
0: Chiedevo se era possibile ascoltare qualcosa della signorina Janis Joplin. Cantava quando nascevo io, dai. Nel
1: 1969.
0: Che anno? Lo Scania ha fatto il vuoto. Sono andati sulla Luna.
1: Sì.
0: C'è stato il gusto. E poi, classe 1969.
1: Poi?
0: Ciao.
1: Chissà cosa hanno inventato anche lì, eh? Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Pensa che l'avevamo fatto una volta questa statistica e guardavamo di che anno erano i nostri ascoltatori ed era saltato fuori che la maggior parte erano del 69. Vedi? Me and Bobby McGee, Janis Joplin, grazie biondo. E ogni tanto, sai, i 69 bisogna passarlo in rassegna. Sono state fatte tante cose, insomma, belle, brutte, simpatiche. Ma chi è del 69 se le ricorda, vero? Ehi, mangia! Giuni Russo, ciao Nico!

0: Nico, diminutivo di Nicoletta. Nico, si chiama così.
1: Buongiorno.
0: Sono buongiorno.
1: Maroni, Roberto Subo. Siccome noi non siamo qua per pettinare i calamari, sarebbe bello sentire gli Esaeli di Ivano Fossati. Grazie,
0: sì,
1: buona giornata, che ci fa qualche risata ogni tanto. Ciao,
0: sì. Pettinate i calamari voi, sarebbero da pettinare.

la canzone è Yes I Am, cosa non nuova per il nostro ascolto pomeridiano, dato che noi tutto sommato Yes I Am e i Delirium una volta ogni tanto li andiamo a sentire perché piacciono, no? E allora Roby, buona pesca subacquea, buona immersione, possiamo dire così, a un sub, non puoi dirgli in culo alla balena perché se no è un disastro. Va bene, dai, buona immersione! Questo ti sta a dimostrare, vedi, Vincenzo di Torino, che sei disattento. Perché io, Taylor Dane, l'ho messa ieri con Tell It To My Heart. Sei un ascoltatore disattento, io te la metto lo stesso, però insomma, è vero. Abbiamo sentito ieri, sentiamo tutti i giorni adesso, non ho capito io. Grazie Vincenzo!

0: Va bene, 1987 era Taylor Dane con Tell It to My Heart. Grazie Vincenzo, la prossima volta ascolta meglio, perché io, sai, poi dopo me le ricordo le canzoni che metto il giorno prima. Se le ascoltiamo poi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, magari lui era un attimo disattento, vabbè, può capitare, va bene. Comunque, c'è Giacomo di Tavuglia che vuole proscribire. Dov'è?
1: Sì, sto tanto a casa, poi andare a fare la spesa con la mia mamma, quindi così, per stasera sono a posto. E la canzone che vorrei ascoltare è la canzone dei Bronx Beats, quindi tu cosa puoi fare?

Small Town Boy di Broski Beat. Ho scelto questa perché secondo me è una dei Broski Beat che conoscono un po' tutti, no? Non è male, non è male. Allora, Pier, ciao, buon pomeriggio. Oggi niente vocali perché sto seguendo un cantiere e c'è un rumore assordante. A tutti coloro in transito in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, all'altezza della Trivella, fate una bella strombazzata così mi salutate. Chi è questo? È la Franca, vedo.

0: Allora, la Franca da quando è in pensione va a controllare i cantieri. Brava, brava, fai bene, fai bene. Ma si può dire per radio strombazzata, si può dire. Ma io ho detto strombazzate perché lei dice: se c'è qualcuno che passa da queste parti, sappiate che io sono lì a controllare i cantieri, fate una bella cosa lì. Suonate il clacson, così la salutate. Strombazzate. Questa è bella, questa è bella. Bella strombazzata, suona anche bene, facci caso, ascoltami. Ho fatto una strombazzata, guarda prima che. IMSA HERE!
1: 60-70-80 live! 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
1: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
3: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita. Primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: del diavolo e cominci a vedere la coda appena appena, ma la vedi, sì, vabbè, questa è la Devil's Gun di Sage&Co. Fantastico, fantastico. E c'è qualcuno che se l'è anche ricordato e si è ricordato anche che allora c'era Star Wars di Mico e anche Moon Boots di Orlando Rivasan. Sì, vabbè, insomma, tutti questi pezzi che insomma, hanno fatto storia e che noi ogni giorno andiamo a rispolverare. Devo andare in soffitta tutti i giorni per rispolverarli, altrimenti diventano troppo troppo sporchi. Va bene, Livio,
1: forse c'è un po' di vento, non sentiamo bene. Comunque un saluto a tutti. Oggi vorrei ascoltare, se è possibile, One of These Nights degli Eagles, una canzone del 75-76, un pilastro. Buona giornata.
0: Vabbè, allora un pilastro è One of These Nights, ma un pilastro diciamo che sono gli Eagles in generale. Va bene, senti che roba.

Ne parlavamo proprio 4-5 giorni fa di, della musica degli Eagles, parlavamo molto di Hotel California, ma parlavamo anche di questa One of His Nights che insomma, ha segnato il 74-75, giù di lì, no? Allora, con chi devo parlare? Ah sì, siamo un po' tristi perché Sidney...

Allora grazie Lori, stavolta mi hai chiesto Paranoid di Black Sabbath e poi Se telefonando di Mina, ma io Se telefonando se stai all'ascolto te la metto fra un po', ora non è il caso, non è il caso, questa è la Paranoid, è tutta un'altra cosa. Black Sabbath, signore e signori, alziamo le mani al cielo, arriva la

Allora vedi che ieri abbiamo portato fortuna a Brescia, abbiamo portato, oggi abbiamo portato sfiga un po' a Sinner, vabbè. Questi problemi intestinali non sono, Tommaso, per uno che vive in montagna, cioè uno che vive in montagna come lui, si trova a 40 gradi a giocare a mezzogiorno, è ovvio che magari si rivolti un attimo lo stomaco, dico. Vabbè, dai, poverina, poverina. Adesso va in vacanza, sta bene, sta tranquillo.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Buongiorno a tutti voi, mi fareste ascoltare Storia di tutti i giorni di Riccardo Forlì, che è un brano molto bello e carico, grazie.
1: Sì, è carico, è carico. Sai com'è carico questo?

0: che è molto carico questo, è molto carico. Oh mamma mia, storia di tutti i giorni, mi sembra che abbia vinto un Sanremo questo pezzo, vero? Quando nell'80, 82, giù di lì, va bene dai, l'importante è sentire le cose che vi aggradano, perché... però dire che storia di tutti i giorni è bello carico, insomma. Allora quando sentiamo i Dorso, i Led Zeppelin, bisogna che... che facciamo? Non ho capito io.
1: Remo Manco, ma oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Dors, Scegli Tu, sono tutte belle. E me li ha insegnati un mio grandissimo amico, abbiamo fatto il militare assieme, Luca Fasciolo di Roma. Chissà se anche lui ascolta 60, 70, 80. Grazie.

Beh, ma vedi, se non conosci Doors, io te ne ho messo una a caso qua, Love Your Medley, ma te ne potevo mettere, hai voglia? C'era, c'avevo qua anche Riders on the Storm, a portata di mano, Peace Frog, mamma mia, People are Stranger, Roadhouse Blues, eccetera, eccetera. Allora, siccome Federico ha detto che Storia di tutti i giorni era un pezzo molto carico, te

0: Allora, se vogliamo parlare di cose belle alte, belle cariche, bisogna che ascoltiamo ancora questi gruppi, non c'è nulla da fare. E questo è l'esempio, vedi, Deep Purple con Burn. È una cosa particolarissima e anche molto incisiva, devo dire. Poi dipende se ti piace il rock and roll o se ti piacciono altre cose, però se ti piace il casino, ovvero musica che fa molto rumore, devi andare ancora su questi gruppi. Va bene, io vado dal mio amico Mario. Dov'è Mario?
1: Yeah.
0: Mario! Sì.
1: Dunque, questa canzone mi ricorda tanto una sera alla figlia della mia vicina, era molto piccola e sì, sai, era infatuata, io ero un po' più grande e praticamente la sera ci sedavamo sugli scalini del condominio e a parlare, praticamente mi buttò giù un secchio d'acqua e per me quello fu un flash in the night. Ogni volta che ascolto questa canzone mi ricorda questa situazione. Grazie Pier, sei grande.

0: Flash in the Night del grandissimo gruppo Second Service. Grazie Mario.
1: Ciao Pier, ti chiedo una canzone oggi pomeriggio, Barbara Streisand e Barry Gibb, Quilty. Speriamo che ti piaccia. Ciao da Marzio.
0: Come se mi piace.

0: non se ne può intendere di musica, ma come fa a non apprezzare la musica di Barbara Streisand e di Barry Gibb? Non lo so io. Questa poi è una cosa particolarissima, mi piace davvero molto. Guilty per queste due voci che insieme... Pensa che Barry Gibb ha la voce di Barbara Streisand, l'hai sentito bene? È identico! Aveva questa prerogativa particolare di avere una voce particolarissima. Grazie per averlo richiesto.
1: 70-80 live!
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pierangelo, sono Cinzia Castenevolo. Volevo chiederti Renato Zero con Spiagge. Qua a casa mia sta venendo su un mega temporalone tremendo. Ciao, grazie.

attenzione alle grandinate, io parlo e mi riferisco al nord Italia, erano anche previste, perciò la calura dei giorni scorsi ha portato anche a questi fenomeni, perciò se avete una macchina un po' di valore mettetela in garage o copritela, fatele qualcosa. Mazza se è grossa, sto guardando il video che mi ha mandato la Cinzia, mamma mamma mamma mamma mamma, guarda che roba, visto, visto? Grandine, grandine in Lombardia, va bene, passa, passa tutto, nel giro di 10 minuti si mette a posto tutto, tranquilli. Era Spiagge di Renato Zero, e a proposito di spiagge che avremo modo di visitarle nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e anche nei prossimi mesi, a proposito di quelle ci sta anche, grazie Lisa, lo

0: italiano.
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi volevo fare una dedica un po' particolare a quelle povere persone che lavorano in mezzo alla strada, che devono fare scavi o roba del genere, poverini, sotto questo sole c'è da cuocersi. E niente, allora volevo dedicargli una canzone. Scegli tu qualcosa di molto molto ritmato, tanto so che tu fai le cose benissimo, e vi auguro una buona continuazione a tutti voi e un bacio, bacio, bacio dalla Roby di Varese.

0: grazie alla Robby abbiamo salutato tutti coloro che lavorano sulle strade. È vero, benvenuti nella giungla, Guns and Roses. Io non so perché certi lavori non li eseguano la notte, insomma, almeno non c'è il sole. Tanti cantieri li tengono aperti il pomeriggio, da mezzogiorno alle sei. Ma guarda che ci vuole una testa mica da ridere. La notte è più bella, è più fresca, è più tranquilla, dai. Insomma, lavorare sulla strada, magari avere a che fare con gli asfalti, eccetera, eccetera. Ma prova a immaginarti ad essere proprio a fianco di un'asfaltatrice. L'asfalto dice che cosa dice? A 100 gradi? Mamma mia! Più il sole che ti picchia, quante volte cambiano la pelle in una settimana loro? Non lo so io. Va bene, grazie Roby, un saluto caro e un abbraccio a tutti coloro che sono impegnati in questi lavori di forza, possiamo dirlo anche così, no? Va bene, vado dal mio amico Miki. Miki, quando è che togli quel pezzettino qua del tuo WhatsApp? Senti qua. Quando è che lo togli?
1: Avevo richiesto io niente, ma metti oggi I Don't Want Your Love e Duran Duran, grazie, ciao.
0: Hai quell'inizio dei messaggi che tutte le volte ci ha inserito il navigatore costante tu, eh? Sì.

No, non lo vuole, non lo vuole, non lo vuole. Duran Duran, 16:38, buon pomeriggio anche a Michele, di dove sei tu? Roverbella, dov'è Roverbella? Il Cool and the Gang oggi anche molto richiesti con Let's Go Dancing, magari prima delle 18 la ascoltiamo, non c'è problema.

Attenzione, attenzione, battaglione! Il signor Carletto inizia a lasciare indizi. Qua già si parla di Lago Maggiore, residente o villeggiante? Qua mi scrivono queste cose, Carletto! Abiti sul Lago Maggiore, c'è la Franca che c'ha questo dubbio che la tormenta giorno e notte. Sei residente o villeggiante sul Lago Maggiore? No, diciamo che è un mezzo villeggiante. Fa l'ombrellone lui lì. Lui fa...

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York. Se ti va, se c'hai tempo, volevo ascoltare, far ascoltare un'altra bellissima canzone scritta dai Bee Gees, che era un lentaccio, come diciamo qualche giorno fa, strappa mutande, cantata da Samantha Samantha.

0: caro Angelo, qua non ti strappi solo le cose, ma ti strappi tutto proprio. È un capolavoro unico, devo dire. Emotion di Samantha Sang, che oltretutto un pezzo scritto insieme ai Bee Gees e cantato insieme ai Bee Gees. Beh, loro facevano queste cose e facevano delle, avevano delle melodie che erano particolarissime. Ci hanno fatto innamorare i Bee Gees con la loro
1: Ciao,
0: musica, Piero. È vero?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Oggi mi devi ti richiedo un pezzo di Pink Floyd.
0: Sì.
1: Confortavi in ambe, quello mi fa impazzire quella canzone.
0: Sì.
1: E la dedico a quella persona che ho conosciuto che si chiama Angela.
0: Sì.
1: Ho fatto vedere anche le foto. Una ragazza

0: sei number one dei DJ. Ciao.
1: Stavolta è innamorato Carlo, non c'è niente da fare, è cotto.

0: c'è proprio da dire viva l'amore, no? Quando uno è innamorato, è innamorato. E Carlo è innamorato di questa stupenda donna, cos'è, italo-francese, si chiama Angela. La saluto anch'io, posso, Carlo? Ciao Angela, ciao! Bellissima donna, viva l'amore! E speriamo che quando verrà in Italia, insomma, tu le faccia ascoltare anche la nostra radio, così magari le facciamo una dedica tutti assieme, va bene? O altrimenti dalle link, così ci ascolta anche dalla Francia, perché cioè ci ascoltano un po' da tutte le parti del mondo, cioè non è che ci ascoltano solamente in Italia, perciò dalle link fai 60 70 80.it e lei ascolta la radio anche lì. Angela, buon pomeriggio. E è innamorata anche lei, eh? Sono sicuro, sono sicuro.
1: Adesso le donne, ragazze,
0: non ho capito questo messaggio, Massimo. Massimo, ti metto la canzone che hai richiesto, ma il messaggio non l'ho capito. Ti metto Rock and Roll Robot di Alberto Camerino.

0: fantastico. C'è mia mamma che sta ballando Rock and Roll Robots perché gli piace un casino Alberto Camerini.
1: Piace molto alle mamme Alberto Camerini, questo lo sapevo, eh. È vero. La cantano, la conoscono tutta proprio, eh. Facci caso, tutta la conosco. Va bene, grazie anche a Gabriele per Galattica e naturalmente loro, che li ascoltiamo sempre quasi tutti i giorni molto volentieri, anche con On The Road Again e con Space Rock, Future Roman, eccetera eccetera. Va bene.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Waves in the air.
1: E nell'aria lo facciamo scendere, Sandra, sto amore, è lì nell'aria, ma è lì sospeso. Bisogna farlo scendere per forza, per forza. E grande John Paul Young con Waves in the air. C'è gente che la conosce a memoria questa canzone. È bello parlare d'amore, no? Ed è bello sentire anche per radio dei messaggi vocali che effettivamente spiegano che c'è ancora gente innamorata. E come no? Deve sempre trionfare l'amore, ci mancherebbe altro. E allora, vedi, lei mi dice, se metti questo pezzo... vabbè, bisogna essere molto innamorati per chiedere fuori a Blondes. Oh, che pezzo, ragazzi, mamma mia.

0: chi ha inventato questo gelato? Chi è che l'ha inventato? Perché l'hanno chiamato Calippo? No? Cioè lo potevano chiamare anche Filippo, non cambiava niente. No, il problema è che l'ho tolto dal freezer mezz'ora fa, si è un attimo sciolto. E sai che bisogna schiacciare sotto per farlo uscire, no? Si vede che ho schiacciato un po' troppo forte e mi è arrivato dritto in gola, guarda. Mazza ragazzi! È il periodo dei gelati, ogni tanto qualche gelatino ce lo mangiamo. Basta, butta via tutti i calippi che ci sono nel freezer, butta. Mazza ragazzi! Calippo si chiama. Allora, di notte si scrivono dei WhatsApp, di notte, solo di notte lo fanno. Ecco, sentiamo che ha da dire questo. Ma io non rispondo neanche a lui perché guarda, lo so che è già un messaggio porno questo.
1: A me quando mi lascia sotto mi fa un male, guarda.
0: Lo sapevo. Vabbè. Signori, questa era

cosa mi scrivi tu? WhatsApp che ho messo non onora il nome della radio, perché la canzone WhatsApp delle Four Non Blondes è stata pubblicata il 23 giugno del 93 ed ha raggiunto la posizione numero 14 della Billboard Hot 100. Vabbè, ogni tanto sforiamo, ma questo l'abbiamo già detto, però può anche capitare, no, che venga richiesto qualche pezzo del 90 o 91, ma massimo arriviamo a 92 93, ma capita raramente. Vedi che te lo dicono subito, è del 93, mamma mia. Io ho sempre detto che la musica bella era 60, 70, 80 e c'era anche un pezzettino degli anni 90 che si poteva ascoltare. Ogni tanto noi sforiamo nel metterle, comunque non è un problema. Era Love Me Baby di Sheila Black Version. Che c'è ora?

Da Susi 4 e Chris Norman. Flavio Di Varese, ti devo dire che Janis Joplin con Me and Bob McGee l'abbiamo messa proprio un'oretta fa. Hai acceso la radio un po' in ritardo, mi dispiace.

passa dai treni, vedi? Love Train, questo era Holly Johnson. Vabbè, ci dobbiamo calmare? Lo facciamo, sì. Stavolta con Mr. Michael Jackson, molto molto richiesto, tanto per cambiare. E oggi ho scelto I Just Call and Stop Loving You. Vabbè, questa non si poteva non ascoltare.

Top Love and Here, grande Michael Jackson. Vabbè, se non ci fosse stato un artista così avremmo dovuto inventarlo, per forza. Allora, cara Cri, sei arrivata nel momento giusto. Ciao,

Grazie Cree, questa è una cosa, una delle più belle e romantiche che abbia mai sentito. Still Got the Blues, il cantante Mr. Gary Moore. Oh yeah yeah! Vabbè, oggi non abbiamo la solita, ma mettiamo questa I Don't Want to Talk About It. È bella, eh? Oh!

non voglio parlarne di come mi hai spezzato il cuore. I don't want to talk about it. Vedi che storia.

0: fantastiche. E questa è una canzone molto molto d'amore.
1: 60 70 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento col quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Commissione Europea annuncia per gli interventi contro il caro energia attingere ai fondi regionali di coesione.
3: La novità arriva da Bruxelles nella persona di Raffaele Fitto, il commissario italiano della Commissione Europea, che ha detto chiaramente, ha mandato una lettera a tutti i 27 paesi e ha detto che per il caro energia la via più semplice per dare degli aiuti a famiglie e imprese è quella di rimodulare i fondi di coesione, i fondi che di solito i singoli governi utilizzano per dei progetti soprattutto su base regionale. Questa posizione di Fitto però ha fatto già inalberare le regioni europee, per esempio il Comitato delle Regioni Europee ha detto no, non è possibile. I fondi di coesione vengono usati come un banco, ma invece dovrebbero utilizzati per appunto promuovere dei progetti su base regionale a livello europeo. Questa mossa porta anche ad un'altra considerazione, che se effettivamente la Commissione indica questa strada per ai governi, quindi anche al governo italiano, per trovare dei fondi per combattere l'inflazione energetica, ebbene significa che molto probabilmente la risposta a Meloni, che ancora oggi ha chiesto all'Europa di poter derogare al patto di stabilità per quanto riguarda le spese energetiche, cioè considerarle come quelle militari, cioè quindi in deroga ai vincoli europei, ebbene la risposta quindi molto probabilmente che verrà nei prossimi giorni sarà una risposta negativa.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Alta tensione tra Iran e Stati Uniti, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale americano l'azione sarebbe seguita ad attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Israele intensifica gli attacchi sul Libano, colpita Beirut stamane, una dozzina di morti, inclusi i bambini, in attacchi su diverse città del sud, nuovo bombardamento su Gaza, almeno 10 palestinesi uccisi. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da sigle sindacali di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto locale. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro è il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro. False fatture per 1,5 milioni di euro è l'accusa ipotizzata dalla procura di Milano nei confronti della deputata Brambilla, indagata per il reato di false fatturazioni per la realizzazione di una trasmissione TV. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao, mi fai ascoltare per favore, se possibile, una canzone degli Styx, Bottom the River, scusa. Sono Daniele, provincia di Varese. Ciao, buona serata. Ciao.

0: Grazie all'amico di Varese per questo pezzo Boat and River degli Styx, che trovo molto bello. Io lo dovevo mettere ancora ieri, ma era tardissimo, ce l'abbiamo fatto oggi. Allora Riccardo, è molto tardi, di alla tua amica che non ce la faccio a metterle la canzone che ha richiesto, ma gliene metto un'altra molto bella.
1: Buon pomeriggio Pierre. Allora, sì, ti sto chiamando dalle sponde dell'Atlantico, sono qui, sì, in un posto bellissimo e ho conosciuto una ragazza, Pierre, che parlando di musica mi ha detto qual è il suo pezzo, sì, preferito. Te lo faccio dire.
0: Sentiamo,
1: da lei.
0: Sentiamo.
2: Hello, Pierangelo, I hope you're doing okay. I would like you to do me a favor. I would like the song from Papa James Harvest, Who Made Muddy Boots, You Would Be an Angel. Thank

neanche per sogno, ma neanche per sogno. Allora io le dedico una canzone molto bella dei Moody Blues, che comunque si intitola Nights in White Setting. Domani cercheremo il pezzo che lei desidera, va bene? Grazie.

di alla tua amica che io termino alle 18 e non potevo fare altrimenti che dedicarle questo pezzo dei Moody Blues, che è Nice and White Setting, che oltretutto è un pezzo bellissimo che lei magari si ricorderà anche del 67, figurati. Allora, buone vacanze Riccardo, salutaci la tua amica casomai, e fammi un colpetto anche domani nel pomeriggio intorno alle ore 15. Allora, chi c'è? La mia amica Angela è arrivata a casa ora dal lavoro e vuole sentire Bon Jovi. Ma va! Senti qua! Oh, ladies!

0: Hai visto che Angela voleva Living on a Prayer? Però Angela, stai lì, eh? Perché alla fine ce n'è un'altra di Bon Jovi, ce n'è un'altra. Fra un paio di dischi ti faccio sentire ancora una volta Mr. Bon Jovi. Ecco, grazie per Living on a Prayer.
1: Ciao, potrei sentire la canzone di Weezer?

Hai visto? Ce l'abbiamo fatta, biondo! Idea, biondo! Facciamo ballare anche un po' gli autisti qua che non ballano abbastanza loro, non ballano abbastanza. Siamo alla fine, devo sforare di 4-5 minuti, lo faccio volentieri, perché devo fare per forza ancora due cose importanti. La prima è questa. E devo far sentire Domenico Troiano a una fanciulla che si chiama Eleonora.

Allora, grazie Eleonora, ce l'ho fatta. Fatela ascoltare questa We Only Love di Domenico Troiano. Bel pezzo, pezzo dell'80, 79, 80, che ancora adesso se si vuole far ballare in discoteca qualcuno bisogna metterla We Only Love. È impossibile negare l'evidenza. Allora, grazie a tutti. Io vi devo salutare con un pezzo di Bon Jovi molto richiesto anche oggi, perché Bon Jovi, Rod Stewart, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen sono gli artefici dei nostri pomeriggi, vero? Allora, noi ci...

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco su Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C. Martedì 2 giugno si giocherà alle 21.15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 14.55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria. Nel terzo set ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
3: L'economia.
2: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
4: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
2: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. È la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ho detto il segretario generale della UIL Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori.

0: chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
1: Yannick Sinner dice addio a Roland Garros, battuto al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo, in vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo. Il numero uno del mondo accusa un malessere e non riesce praticamente più a giocare. L'argentino vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 liquida il cinese Bu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Dardelli come Sagna, Arnaldi Tsitsipas, Berrettini Rinder Knesh. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel 2025. Motomondiale al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 il semaforo verde della gara lunga. Inizia stasera la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: A Radio 66.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
0: Le classifiche del passato.
1: C'era una volta Hit Parade.
0: In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora di scena gli anni 60 su questo mitico canale e precisamente il 1963, bentornati all'appuntamento con le parole del passato, siamo alla fine del mese di maggio e in quell'epoca in Italia Adriano Celentano era al comando con il Tangaccio, quindi Rita Pavone, grande protagonista di quegli anni con Come te non c'è nessuno, ascoltata anche recentemente nei nostri blocchi, e quindi Remo Germani con Baci alla posizione numero 3. Andando un po' più in giù, esattamente la numero 5, troviamo un artista americano abitué delle nostre classifiche all'epoca, si chiama Neil Sedaka, lo conoscete già, l'avete sentito spesso nei nostri interventi e il titolo è I tuoi capricci.
3: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

testi e musiche di altri tempi, insomma, bisogna calarsi proprio in quell'atmosfera di leggerezza, perché per poter collocare nel modo giusto le canzoni che stiamo ascoltando dal 1963. All'epoca cominciavano ad affacciarsi sulla scena anche italiana i cosiddetti crooners, cioè quei cantanti confidenziali dotati di una voce particolarmente suadente, che vedevano in Frank Sinatra il maestro assoluto. E qui in Italia c'erano artisti come Nicola Arigliano, Teddy Reno, Emilio Pericoli, Johnny Dorelli e Peppino Di Capri. E insieme a questa truppa non sfigurava, anzi aveva grande successo, un autore, un artista compositore da nome Fred Buongusto, Amore Fermati.

0: mancava dai nostri blocchi questo celebre artista italiano. Abbiamo fatto così felici molte delle signore all'ascolto, signorine non si può proprio dire, diciamo signore che si ricordano gli anni della gioventù con canzoni come quella che abbiamo appena sentito. Noi ci risentiamo tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato, come sempre qui su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Tornano gli anni 70 e precisamente il 1973, protagonista di questo blocco, il periodo è la fine del mese di maggio. La classifica italiana aveva Vincent di Don McLean al primo posto, quindi Elton John con Crocodile Rock e Artie Kaplan con Harmony alla posizione numero 3. Le canzoni che andiamo a sentire però fanno parte della seconda metà della Hit Parade, quella che cioè va dal quinto posto in giù, e infatti alla posizione numero 9 c'è un artista amatissimo con una canzone davvero straordinaria che ho il piacere di mandarvi nuovamente alla vostra attenzione. Domenico Modugno, Amara Terra Mia.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Domenico Modugno, uno degli artisti italiani famosi nel mondo, è stato veramente assoluto mattatore della sua epoca e ha scritto più di 200 canzoni, 230 per l'esattezza, ha interpretato 38 film, 7 per il cinema, scusate, 7 per la televisione, quindi ha partecipato anche a 13 spettacoli teatrali, condotto programmi televisivi, insomma è l'autore di Nel blu dipinto di blu, universalmente riconosciuta come una delle canzoni più popolari italiane. Nel mondo qui lo abbiamo ritrovato con una struggente Amara terra mia che lascia il posto ad una canzone dalla tipica atmosfera musicale di quei primi anni 70, ce la interpreta un artista americano, il nome è Lobo e I'd Love You to Want Me.

0: E anche qui si chiude per oggi l'appuntamento con la musica del passato, o meglio le classifiche del passato, con il 1973. Noi ci rimandiamo a tra un'ora circa, sempre su questi canali, per un'altra decade da ascoltare insieme qui su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 7080 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una time.
1: C'era una volta Hit Parade.
0: Le classifiche del passato.
1: C'era una volta Hit Parade.
0: In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci ancora protagonisti qui su Radio 60 70 80 con l'appuntamento consueto dedicato alle classifiche del passato in mezzo a questo mare di musica che tutti i giorni vi viene proposta dai nostri palinsesti che attinge a piene mani da questo sterminato repertorio che è quello di questi 30 anni dove ci sono tantissimi successi di assoluto livello e che arricchiscono poi in fin dei conti la nostra giornata musicale. Tra l'altro ho sentito anche recentemente Rock On, veramente strepitoso, complimenti, bel ascoltare davvero. Beh, ogni tanto capita di avere la presenza anche di Bruno Righetti che si occupa delle classifiche di tanto tempo fa. Oggi siamo ad occuparci del 1983 e nell'83 avevamo in classifica in Italia al primo posto Michael Jackson con Billie Jean, quindi Pippo Franco, al terzo Amico E di Dario Baldambembo e Caterina Caselli, al quarto il Culture Club di Do You Really Want to Hold Me e al quinto i Twins di Face to Face. Scendendo un po' verso il fondo della Hit Parade troviamo questo gruppo che è stato come una sorta di meteora, però è stato breve ma intenso il suo percorso anche nella nostra Hit Parade. Si chiamano Cube. Two Heads Are Better Than One.

0: E si chiude l'appuntamento con gli anni 80, era il 1983, vi ricordo, eravamo alla fine del mese di maggio. Puntuali qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria. Nel terzo set ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
2: L'economia.
1: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
3: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
1: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. È la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza domani

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.